0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia, e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: apprezzo. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì.

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è di Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sto scordando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Planet.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa.

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: Sono le 8 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni nel sentiero.

voleva il tempo, lo sai che voleva. Forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
0: Lo sporco, il per terra e...
2: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
0: No.
2: Io sì.
1: Perché?
2: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
3: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
3: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
3: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
3: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
3: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
3: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
3: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto le potesse dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo, non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno, a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
4: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
0: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
4: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
0: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
4: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
0: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: Sono le 9:02 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena 1 mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì.

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere? Che se

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata.

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa, è successo tutto quanto. Infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: io da piccola guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 10 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se...

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima

0: si incontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
0: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
0: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di, cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
0: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
0: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre, e comunque veniva maltrattata in un laboratorio, e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto, e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
0: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto.

0: Però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
4: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa, è successo tutto quanto. Infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
4: Ci ho fatto.
1: Anna.
4: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i Confini di Berk.
4: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è... i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord, nord Europa. Mm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
4: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
4: Fanno guerre?
1: Sì.
4: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
4: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
4: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
4: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
4: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
4: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
4: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
4: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
4: io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
4: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
4: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
4: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
5: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
6: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
4: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
4: Ciao.
1: E altro Tiziano.
4: Ciao.
1: E
4: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
3: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua e mi sento bene.
4: Con chi avete legato di più?
5: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
6: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
3: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
4: Ecco, io sono uno che ho
3: e signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
4: Quale rapporto avete con gli educatori?
5: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
6: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira. E però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
3: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Piave Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

i figli non ce l'hai. Se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi.

0: Sono le 11 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Mume, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Città in musica.
1: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire in una veste tutta particolare un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao. Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
3: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
2: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono di rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare di concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
3: Sì,
2: della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro che cercheremo poi di svelare oggi.
3: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
2: Niente di tutto questo. Diciamo
3: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
2: È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
3: Sì.
2: Di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera, no? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le annizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro, detto tra parentesi, è un'incisione strepitosa, sì, perché riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, nello stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e, pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto

0: va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista. Beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce e si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
1: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
2: La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone che cerca di imporre lo ius prime noctis proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista, Lorenzo da Ponte.
1: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio Le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
3: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè, da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro appunto è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di nozze di Figaro, velocissimamente, cosa è successo nel Barbiere di Siviglia? Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari strategie, Gemmi ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata al giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
1: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna, ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero, e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
0: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza.

0: musicale della nostra di Figaro.
1: Andiamo.
0: No? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta di concertati in fondo era una novità. E anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. O comunque scrive un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato in fondo rispondeva alla stessa logica, anzi si dice, no, spesso che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86 che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno per esempio del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva diciamo così armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente insomma vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia, no? La forma sonata in fondo è il modo per raccontare una storia senza parole alla fine. Ecco, questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, all'aria individuale, all'aria singola, e anche questo è un meccanismo piuttosto interessante.
2: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano, e cosa possiamo ascoltare a proposito?
1: L'aria del Conte del Terzo Atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sir Georg Scholti.
3: Agarra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino, chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789 per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena.
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese e simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, uno degli elementi della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
0: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
1: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non più andrai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro, Ildebrando d'Arcangelo.
3: non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'incontro.

quella chi, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le balle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.

0: Eccoci, tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone Fallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, no? Una prima melodia che corrisponde a Non più andrai, farfallone amoroso, molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice non più avrai quei bei pennacchietti. Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con Non più andrai, farfallone amoroso, che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine Non avrai quei bei pennacchietti. E poi c'è una ripresa ancora una volta di Non più andrai, farfallone amoroso, e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'aria, del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la Rosina,
2: è la vecchia Rosina
1: del
2: che
1: barbiere,
2: appunto,
1: no?
2: Che nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a vestire, a svestire. Arriva il conte insospettito perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice: no, è Susanna che si sta provando l'abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa, ormai disperata perché lei è sicura che adesso me sgama, dice: no, è un fanciullo, Cherubino. Lui: ah, mi farà il destino di trovare questo paggio in ogni loco. Prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo. Allora, per mettervi alla prova, adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me. Ah, va bene, va bene. Arriva Figaro, ah dai andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per fare, per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare. Entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice no, dammele a me. Dice, che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
0: Beh, un intreccio di inganni, questo atto abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
3: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione, non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto piano di vocazione non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e grazie a Antonio Salieri diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente alla morte di Giuseppe II nel 1790 cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che appunto sede a Manhattan.
1: Questo da Ponte. Scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa, uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante.
2: Nelle nozze di Figaro ce ne stanno tante.
1: E anche nella vita di Da Ponte, che sì. Conquista un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragioni in un certo senso. Per esempio è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, Da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare di se stesso e tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di aver convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no? Per il suo contenuto sociale. Sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così. Non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che al di là di ogni considerazione il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no? Anche senza la musica in fondo. Se faceste la prova di leggervi il libretto ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido in fondo, no? A leggere il libretto, poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed è questo è davvero un paradosso.
0: E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
2: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no, dai, vediamoci questa sera nel boschetto dopo le nozze, io sarò con te, amore, geremo, insomma, ce lo fa credere. Tutto contento, se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah, non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina. Perché, dice lei, hai già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? è il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro, guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla, e Figaro fa: ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, ah, pensa un po' che scemo.
0: E galeotta sarà questa spilla. Allora Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto, dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, no? Sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura crescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro, e quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi, e quanto sarebbe bello averli registrati,
2: sentire le litigate che si sono fatte,
1: ma sono state tremende.
0: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
2: È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui Chiara è stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Ah, sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, la prima notte di nozze, già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va, arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa, praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah, dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte, e poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah, gente, allarmi, mi hanno tradito, ah, guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce, va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo, e quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
1: No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave, insomma, del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca, ma il lapsus è significativo, per perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico, ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito. E quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio, è un personaggio da opera seria, non è un personaggio da opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no, ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no, acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro, questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
0: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

Ciao ragazzi, bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo su Hot Block Radio. Io sono Rakne e oggi vi accompagnerò in giro per la Russia a scoprire un po' di rap di questo paese. Noi cominciamo subito. Originario di San Pietroburgo, ha conquistato il grande pubblico con la pubblicazione del terzo album in studio Nazad vi Budushie, messo in commercio nel 2018 attraverso la Sony Music, che ha esordito nella EST Top 40 alla 32esima posizione. È riuscito a conquistare risultati maggiori con il disco successivo Carmageddon, reso disponibile l'anno seguente, che ha esordito in top 5 sia in Estonia che in Lettonia. La traccia The Zavyu, contenuta in quest'ultimo, è divenuta la prima entrata dell'artista nella classifica dei singoli lettoni ed estoni, esordendo rispettivamente al 16esimo e al 34esimo posto. Anche il quinto album in studio, Born to Trap, ha riscosso successo, fruttando al rapper il suo primo ingresso nella album Top 100 lituana della Agata, dove si è collocato in top 20. Noi ci ascoltiamo Block Baby e questo è Kizar. Hey yo, Flory, turn me up.

A fine 2020, sempre Kizaru, l'artista che ci siamo appena ascoltati qui su Hotblock Radio WhatsApp, è l'artista maschile di maggior successo su Spotify in territorio russo nel corso dell'anno, in seguito al suo lancio avvenuto nel mese di luglio, risultando inoltre l'unico interprete a possedere due dischi nella top 5 degli album più riprodotti in tale arco di tempo sulla piattaforma. Discorso simile anche in Bielorussia e Ucraina. Passiamo a uno degli artisti più celebrati della nazione, a uno dei più sottovalutati, anche se i numeri su Spotify non mentono. Infatti più di 500.000 ascoltatori mensili si ascoltano Lil Crystal con 3 L finali, e il pezzo che ci ascoltiamo noi è Mezzalin.

0: Miron Janovich Fedorov, nato il 31 gennaio del 1985 a Leningrado da una famiglia ebrea, suo padre Jan Valerievich Fedorov è un fisico teorico, mentre la mamma è una bibliotecaria. Quando Miron aveva 9 anni la sua famiglia si trasferì nella città di Essen, nel nord del Reno-Westfalia, in Germania, dove aveva una relazione tesa con i compagni di classe a causa della sua non proprio padronanza della lingua tedesca. Questo tema poi si è riflesso nella sua prima canzone, Lost Call. Miron ha fatto i suoi primi tentativi di rap all'età di 13 anni con lo pseudonimo di Meat, abbreviazione di Miron Fedorov per l'appunto. Nel corso degli anni verrà tatuato sul collo il numero 1703, cioè l'anno in cui c'è stata la fondazione di San Pietroburgo. Nel gennaio del 2021 è stato arrestato durante le proteste di massa in difesa di Navalny e racconta un aneddoto che si può trovare su internet relativo a uno dei primi prima esperienza nel mondo della musica rap. L'artista dice: io e Saga avevamo un gruppo di cui ho dimenticato il nome, Saga non ha mai scritto una sola traccia e successivamente l'ho cacciato e ho inventato il rap russo, cioè ero naturalmente sicuro di essere la prima persona a rappare in russo, non avevo internet e c'erano ancora parecchi emigranti di lingua russa che potevano scuotere la mia fiducia in Germania. Noi ci ascoltiamo Krasota i Urodzvo, bellezza e bruttezza, tradotto in italiano, estratto dall'omonimo album di Oxymoron di quest'anno. Questo che avete ascoltato era What's Up, il rap nel mondo. Io sono Rachno e vi do appuntamento la prossima settimana, sempre qui su Hotblock Radio.
1: Детям леденцы, 10 дерицин, цветет гиацинт, идет геноцид. Пир империи, времени упадка, гурманы, падки на гуманитарку. Скалистая бухта, в море кораблик, тема экскурсий горький на капри. Коллекция амфор великолепна, калеки ломает двери коллектор. Убийство

0: Forza.
1: È mezzogiorno e 9 minuti. E questa è Radio Zainet.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
0: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. E il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
0: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Zainet.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì.

0: cui stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro, però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: di break.
1: E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie nazionale. Partiamo da Torino, dove lo scorso 17 marzo per Inri è ritornato Bianco con il suo nuovo singolo Come Se, un brano che amalgama nostalgia e felicità, lasciandoci un pieno e quasi paradossale retrogusto di speranza, come leggiamo nel comunicato stampa diramato dall'artista torinese, un brano prodotto da Tiziano Lamberti al Gaar Studio e scritto assieme ad Andrea Bonomo, un pezzo accompagnato da un video girato tra i Muraz di Torino e il backstage dell'Hiroshima in un sentore di futuro post-apocalittico che riveste di un poetico velo di nostalgia il ritmo sognante del brano e diviene capace di nascondere dietro una solitudine assoluta ed iperbolica una condizione a noi ben più vicina, come quella del silenzio della musica, dei suoi protagonisti e dei suoi spazi. Un alternarsi tra vuoti e pieni, assenze e presenze, con un basso e una batteria incalzante e il Fender Rhodes a spennellare romantiche armonie sulle quali la voce di Bianco racconta come ci si sente ad essere l'ultimo uomo sulla terra.
2: Mi chiamo io,

Questo era Bianco, come se dalla Torino del talentuoso cantautore di casa Inri. Ci spostiamo a Bologna per il nuovo singolo de La Para. Si intitola Il gelato non ha gusto ed è il quarto brano estratto da Tutti gli animali del mondo, l'EP d'esordio autoprodotto dalla formazione indie pop Felsinea, in uscita il prossimo 23 aprile con distribuzione Costellos Artist First. Nonostante tutte le tracce dell'EP siano state registrate nei giorni della quarantena, ha raccontato a Rocambola in occasione della premiere Rebecca Baracciani, autrice e cantante della formazione, Il gelato non ha gusto è l'unica che parla dello stato d'animo di quelle giornate. Questa canzone si lamenta di una casa che sembra farsi stretta, è un giro tondo attorno al tavolo mentre fuori casca il mondo, la ricerca del gioco e dello scherzo agli orari più improbabili, un dialogo con il lato infantile che, grazie ad un cambio dei ritmi della vita, ha potuto farsi musica.

0: E questa era Il gelato non ha gusto della Para, brano col quale siamo giunti anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento con Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
1: Radio Zainet.

addetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra. Amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. Ed è tutto, a più tardi.

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore mio.

so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria.

0: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Ed è tutto, a più tardi.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

d'estate, giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

ancora memoria e non basta ancora. Cose svanite.

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine.

0: Sono le 17 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito, con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro, più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Sono le 18 e 2 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto dopo la Germania anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto, non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social, correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.

Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli hanno buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana diciamo non è nata come un quartiere di persone diciamo con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliergli spazio, ma di andargli incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
3: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
3: Cioè è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata.

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, e l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il Polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal Polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andiamo, andiamo, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace

contenta di cause leggere la guerra del cuore. Il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo

questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortune che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.

0: Sono le 19 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15.30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Città in musica.
1: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire, in una veste tutta particolare, un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto!
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
3: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo, sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
2: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono di rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino, e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
3: Sì,
2: della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro, che cercheremo poi di svelare oggi.
3: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
2: Niente di tutto questo. Diciamo
3: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
2: Già, no? È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
3: Sì,
2: di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera. No? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le agnizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro, detto tra l'altro, è un'incisione strepitosa, sì, perché riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, lo stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e, pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volé della trilogia di Beaumarchais dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro, nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais, è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais, arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce e si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
0: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco!
3: La Folle Journée, ou Le Mariage de Figaro, del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone, che cerca di imporre lo Ius Primae Noctis proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista Lorenzo da Ponte.
0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
4: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè... da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro, appunto, è composta da Barbiere di Siviglia e La Madre Colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di Nozze di Figaro, velocissimamente, quello cosa è successo nel Barbiere di Siviglia. Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari stratagemmi, ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata al giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
0: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
1: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
4: Andiamo.
1: No? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta, sì, di concertati in fondo era una novità. E anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. Mm-hmm. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso, che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, mm-hmm, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno, per esempio, del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva, diciamo così, armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente, insomma, vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. No, la forma sonata in fondo è il modo per raccontare una storia senza parole, alla fine. Ecco, questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo, Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, all'aria individuale, all'aria singola. E questo è un meccanismo piuttosto interessante.
0: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano. E cosa possiamo ascoltare a proposito?
4: L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sirger Scholti.
5: Agarra, in qual maniera? E poi Antonio, che ha un incognito Figaro.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino, chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789 per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena.
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese e simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico, rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazi. Il più famoso sicuramente è quello della Morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, uno degli elementi della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra

0: quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
1: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque, Jacopo, qual è la parola di oggi?
2: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti, quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera, la cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non piangerai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro, il Ildebrando d'Arcangelo.
3: Non piangerai farfallone amoroso, notte e giorno d'incontro.

brillante, bel vermiglio donde scoccolò, bel vermiglio donde scoccolò. Compi avrai quel pennacchino, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

gioia al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo farfallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, no? Una prima melodia che corrisponde a "Non più andrai, farfallone amoroso", molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice "non più avrai quei bei pennacchietti". Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima, ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con "Non più andrai, farfallone amoroso", che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine "non avrai quei bei pennacchietti". E poi c'è una ripresa ancora una volta di "Non più andrai, farfallone amoroso", e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'area del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la Rosina,
2: è la vecchia Rosina
1: del
2: che
1: barbiere,
2: appunto, che
1: no?
2: nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a svestire. Arriva il conte insospettito, perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice: no, è Susanna che si sta provando l'abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa, ormai disperata perché lei è sicura che adesso me sgama, dice: no, è un fanciullo, Cherubino. Lui: ah, mi farà il destino di trovare questo pagino ogni loco. Prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo. Allora, per mettervi alla prova, adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me. Ah, va bene, va bene. Arriva Figaro, ah dai andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per fare, per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare. Entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice: no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo, signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice: no, dammele a me. Che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
0: Beh, un intreccio di inganni, questo atto è abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
3: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione: non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto pieno di vocazioni non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e grazie a Antonio Salieri diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente alla morte di Giuseppe II nel 1790, cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che appunto sede a Manhattan.
1: Questo da Ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa. Uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante.
2: Nelle nozze di Figaro ce ne stanno tante.
1: E anche nella vita di De Ponte, che sì, comunque sta un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragioni in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare di se stesso tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di avere convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no? Per il suo contenuto sociale. Sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così, non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che, al di là di ogni considerazione, il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no? Anche senza la musica, in fondo. Se faceste la prova di leggervi il libretto, ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido in fondo, no? A leggere il libretto, poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed è questo è davvero un paradosso.
0: E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
2: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no, dai, vediamoci questa sera nel boschetto dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma ce lo fa credere. Tutto contento, se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah, non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina. Perché, dice lei, ha già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo, e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? è il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro, ah guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla, e Figaro fa ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, ah, pensa un po' che scemo.
0: E galeotta sarà questa spilla. Allora Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto, dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, no? Sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura accrescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro. E quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart, insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi, e quanto sarebbe bello averli registrati,
2: sentire le litigate che si sono fatte,
1: ma sono state tremende.
0: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
2: È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui Chiara è stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Ah, sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, la prima notte di nozze, già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va, arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa, praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah, dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte, e poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah, gente, allarmi, m'hanno tradito, ah, guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce, va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo. E quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
1: No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave, insomma, del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca, ma il lapsus è significativo, per perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico, ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito. E quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio, è un personaggio d'opera seria, non è un personaggio d'opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no, ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no, acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro. Questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
0: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

Bentornati raga, questo è WhatsApp, il rap nel mondo. Oggi prendiamo un volo diretto per il Paraguay, proprio nel centro del Sud America. Anthony Edwards Gonzalez Ortiz, meglio conosciuto come Jardelí, è nato il 12 gennaio 1992 nella città di San Lorenzo, in Paraguay. Ha trascorso la sua infanzia nel quartiere Thompson, nella città di Ipané. Poi all'età di 11 anni si è trasferito a San Lorenzo alla ricerca di un futuro migliore. Qui nasce la passione per la musica urban, grazie agli ascolti musicali consigliati dalla nonna Blanca Livia. All'età di 15 anni inizia a comporre e alla fine degli studi decide di prendere più sul serio la sua carriera da musicista. Nel 2017 fonda un'associazione chiamata Yarsh Entertainment con Matias Rivas e da questo momento in avanti la produzione si fa più cadenzata nel tempo e il suo sound diventa parte del patrimonio urban della nazione.

0: Terreo è la onda, loco.
1: Mickey Love, un giovane rapper originario del Paraguay, è unanimemente riconosciuto dai suoi concittadini come il primo artista paraguayano ad aver prodotto trap music in Paraguay. Con la pubblicazione soprattutto di The Marshall, l'album risalente a marzo del 2019, se ci pensate però molto in ritardo rispetto ai nostri tempi e a quelli statunitensi.
2: Dicen que desde que no estoy tú te encuentras feliz.

Un piccolo villaggio del Paraguay è famoso per un motivo, quello di essere considerato la città del tropico del Capricorno. Belén si trova a 21 km dal capoluogo del distretto di La Concepción, situata nel dipartimento per l'appunto di Concepción. Il turismo è arrivato in città a metà degli anni 90, quando hanno cominciato a sorgere degli alloggi nei palazzi coloniali della cittadina. Il valore storico di questi è già un incentivo più che sufficiente per i viaggiatori, ma c'è anche un'altra caratteristica interessante. Un sound particolare inventato dal percussionista e programmatore Kamba, a cui ha dato il nome di Tropical North e che fonde ritmi folcloristici con vari rami della musica urban emergente, influenze rap, reggae, hip hop, soul, R&B, lo-fi e indie rock. Un meraviglioso connubio di suoni che ti fanno sognare l'unico paese sudamericano non bagnato dall'oceano. Grazie per essere stati con noi, avete ascoltato What's Up, il rap nel mondo. Io sono Racno e questo era Rap Paraguayo.

0: Sono le 20:10 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare. Una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore, lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
1: Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi...

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie, che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: io da piccola guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e...

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, diciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
8: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
8: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza.

sai quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un

ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.